ci sta pensando. Raccontiamo la città che cambia.

0: Defisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C., durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani, per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni 1° maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
3: La Regione Sardegna dà voce alle seconde generazioni. Nasce il tavolo permanente G2. 15 giovani delle seconde generazioni potranno proporre idee e contribuire alle politiche regionali. Se hai tra i 18 e i 35 anni, risiedi in Sardegna e hai genitori stranieri, puoi candidarti entro il 25 luglio 2026. Info su www.regione.sardegna.it. Fai sentire la tua voce.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Raccontiamo.
7: Mua.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
0: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
0: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ogiam Sicora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimo Mannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
9: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
10: Oh, oh yeah!

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: La fede non conosce catene né confini, così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate.

0: la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio, il suono perfetto.
1: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.

0: Civica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Oh, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace. Qualcosa da condividere. Storie che vorresti vivere. Cerchi qualcuno con la tua stessa passione. E un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
8: Questa è Unica Radio.
9: Unica Radio. Unica Radio.
8: La radio universitaria di Cagliari.

0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
1: When I shoot the next video, do you wanna be in my video?
2: Yeah.
1: Okay, it's gonna be my next video.
3: 1, 2, go!

0: Unica Radio.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer. Nato a Cagliari nel 1530, umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historia et Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato a rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB+. Ma non tutte!

0: Unica Radio.
1: Raccontiamo la città che cambia. Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich. Di origine catalana, giunte in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Anna non vuole più uscire. Andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
6: Portala sempre con te. Unica Radio.
0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Il diritto del mare è il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB+.

0: Smart o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Raccontiamo.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Sallusio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio, il suono perfetto.
4: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
5: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
0: Raccontiamo la città che cambia. La città che cambia.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 6, 3 minuti.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: This is Afrojack.
4: Hey, hey, this is Aloe Black.
5: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 7:01.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
3: Hi there, I am Ian Barrett and you're listening to my new track, Take Me Higher.
4: You take me higher.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: La Regione Sardegna dà voce alle seconde generazioni. Nasce il tavolo permanente G2. 15 giovani delle seconde generazioni potranno proporre idee e contribuire alle politiche regionali. Se hai tra i 18 e i 35 anni, risiedi in Sardegna e hai genitori stranieri, puoi candidarti entro il 25 luglio 2026. Info su www.regione.sardegna.it. Fai sentire la tua voce.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
6: Raccontiamo la città che cambia.
7: Unica Radio.

0: with you by my side, by my side for life.
1: Raccontiamo la città che cambia, Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia, Unica Radio.

0: rilassi, la gente mi dice perché no, non ti rilassi.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.

0: la tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 7 e 32 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nuovo indagato per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre 2025. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, in passato già coinvolto in altre vicende giudiziarie. Per i PM di Roma sarebbe il mandante dell'azione dinamitarda. Oggi e domani si tiene nella capitale turca il vertice dell'Alleanza Atlantica. Il summit è una consacrazione del peso diplomatico, industriale e militare turco sullo scacchiere internazionale. Ad Ankara arriveranno 32 capi di Stato e di Governo, incluso il presidente americano Donald Trump. L'attività eruttiva dell'Etna continua a paralizzare il traffico aereo della Sicilia orientale. L'aeroporto di Catania Fontanarossa resterà chiuso ai voli in arrivo e in partenza fino alle 10 di oggi. Nuovo blackout totale a Cuba, dove l'intera rete elettrica nazionale è collassata. L'azienda elettrica statale ha parlato di una disconnessione totale del sistema elettrico nazionale, precisando che sono in corso verifiche per accertarne le cause. Il calcio ora finisce la storia di Cristiano Ronaldo al Mondiale. La Spagna batte 1-0 il Portogallo, che saluta agli ottavi di finale, mentre la Spagna vola ai quarti, dove se la vedrà con il Belgio, che ha battuto 4-1 gli Stati Uniti. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con qualche nube pomeridiana in prossimità dell'arco alpino e sull'Appennino. Temperature in ulteriore rialzo, con massimi tra 32 e 37 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, con lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino. Temperature in rialzo, con massimi tra 32 e 36 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche rovescio nelle ore pomeridiane sulla dorsale campana e calabro-lucana. Temperature in rialzo, con massime tra 32 e 36 gradi.
4: Ragazze, qua tutto bene? Sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
5: Amore mio, buongiorno.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con qualche nube pomeridiana in prossimità dell'arco alpino e sull'Appennino. Temperature in ulteriore rialzo, con massimi tra 32 e 37 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, con lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino. Temperature in rialzo, con massimi tra 32 e 36 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche rovescio nelle ore pomeridiane sulla dorsale campana e calabro lucana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 36 gradi.
1: Questa è Unica Radio.

0: traffico.
1: Buon pomeriggio al compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico regolare sulle principali arterie stradali che confluiscono nei maggiori centri urbani dell'isola. Si raccomanda di prestare attenzione e moderare la velocità in presenza dei cantieri. Siete sulla strada statale 131 Carlo Felice. In data odierna saranno presenti specifici controlli della velocità sulla strada statale 131, strada statale 130 e sulla strada statale 131 diramazione centrale nuorese. Prima di mettersi in viaggio, verificare la validità della patente di guida, che il veicolo sia assicurato e che abbia superato la revisione periodica. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione. Al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
3: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
4: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
5: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile, e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Cuerpos Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.
6: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
7: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 8 e 3 minuti.
2: Hey guys, Gustavo here. You are listening to our new track. Addicted in your favorite station.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: radio. Unica radio.
1: La città che cambia.
0: Unica radio.
2: Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gennaro, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.
2: Vado, che ho lezione di
3: Per me un ginseng.
4: Grazie.
2: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
7: Unica Radio.
6: Ah.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 8 e 31 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Prende il via oggi il cruciale vertice NATO di Ankara, due giorni di colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra capi di Stato e di governo. Sarà a Roma invece il luogo dove si terranno i colloqui diretti tra Tel Aviv e Beirut, lo ha dichiarato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yekiel Leiter. L'incontro si svolgerà a livello di ambasciatori. Leiter ha inoltre affermato che il presidente libanese Joseph Aoun incontrerà Trump il 21 luglio. L'attentato a Sigfrido Ranucci, l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, indagato con un'altra persona nel procedimento sull'attentato avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. Secondo gli elementi raccolti, l'imprenditore sarebbe uno dei mandanti dell'attentato. Continua lo stop ai voli sull'aeroporto di Catania dopo l'attività vulcanica dell'Etna. Tornato invece operativo l'aeroporto Pio La Torre di Comiso nel Ragusano. Diversi voli sono stati deviati anche sullo scalo di Palermo. Finisce contro il Belgio l'avventura mondiale 2026 degli Stati Uniti. Dopo il caso Balogun, i padroni di casa perdono 4-1 con la squadra di Rudy Garcia, che dunque va ai quarti. Avanza anche la Spagna, che elimina il Portogallo di Cristiano Ronaldo alla sua ultima apparizione in un mondiale. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Dove va il mio amico, là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
9: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 9 e un minuto.
2: Hey, this is Dean Walker and this is my new track Moco with Idaziz.
3: Raccontiamo la città che cambia.
4: Unica Radio.
2: Your station.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio. La tua voce, la nostra città.
4: Non rinnegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei 3 santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.
5: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
0: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Unica Radio.
1: Le 9 e 31 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. Avvia oggi il cruciale vertice NATO di Ankara, due giorni di colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, ma anche il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina. Occhi puntati sui bilaterali tra la Premier Meloni e Trump. Un proiettile non identificato ha colpito una petroliera provocando l'incendio a bordo della nave che si trova al largo delle coste dell'Oman vicino allo stretto di Hormuz. Non ci sono state al momento segnalazioni di vittime o impatti ambientali. Si terranno a Roma intanto i colloqui diretti tra Tel Aviv e Beirut, lo ha dichiarato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti. Ore di attesa in Francia, dove oggi ci sarà la sentenza d'appello nel processo a carico di Marine Le Pen. La leader del Rassemblement National è stata condannata in primo grado a 4 anni di carcere e a 5 di ineleggibilità. Per i giudici, Le Pen avrebbe messo in piedi un sistema per mettere le mani sugli stipendi versati dal Parlamento europeo ai suoi eurodeputati. Proseguono i disagi all'aeroporto di Catania per l'attività dell'Etna. La società di gestione dello scalo comunica che resta sospesa l'operatività dei voli in arrivo e sono bloccate tutte le partenze almeno fino alle 14 di oggi. Ritardi, cancellazioni e voli dirottati in particolare verso l'aeroporto di Palermo. È finita contro il Belgio l'avventura mondiale degli Stati Uniti. Dopo il caso Balogan, i padroni di casa perdono 4-1 con la squadra di Rudy Garcia, che ai quarti sfiderà la Spagna, che a sua volta ha eliminato il Portogallo di Cristiano Ronaldo. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: 2 minuti.
5: Estate.
4: Un libro.
6: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola in Un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
7: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
6: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
7: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa se pur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
6: Quante cose può significare un abbraccio?
7: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
6: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.2minutiunlibro.it. L'Abbraccio di Annalisa Rossana Porru, edizioni Albatros.
0: Questa è Unica Radio.

0: la tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 9 e 43 minuti.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione sportiva. Calcio in apertura, Folarin Balogan graziato dalla FIFA dopo l'espulsione contro la Bosnia. Squalifica congelata, giocherà l'ottavo di finale dei mondiali 2026 contro il Belgio. Donald Trump conferma di aver parlato con Gianni Infantino, mentre la Federcalcio belga annuncia ricorso. Durissimo comunicato dell'UEFA, decisione incomprensibile e ingiustificabile. Malagò, presidente della FIGC, tuona, precedente pericolosissimo, spero se ne rendano conto. Il tennis, doppia gioia per l'Italia a Wimbledon. Flavio Cobolli e Jasmin Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni. Il numero 10 al mondo si impone sull'australiano Alex de Minaur con il punteggio di 7-5, 7-6-6-3 e ora se la vedrà con il bulgaro Dimitrov o con il britannico Ferri. La finalista del 2024 invece supera la filippina Ayala, che aveva eliminato Iga Swiatek. Finisce 6-4, 4-6-6-3 e adesso c'è Kostyuk. Ciclismo Tour de France. Con grande esplosività Tadej Pogacar si è preso la vittoria della terza tappa, attaccando solamente sugli ultimi 200 metri finali. Alle Sangle il campione del mondo ha staccato Vingegaard di 2 secondi, il tempo necessario per prendersi anche la maglia gialla dal leader della classifica generale. Stiamo esaminando e approfondendo l'effettiva possibilità di far analizzare privatamente la terza provetta di Alex Schwarzer. Lo conferma Gerald Brandstatter, avvocato del marciatore altoatesino che poche settimane fa è stato trovato positivo a un controllo antidoping per la terza volta in carriera. La provetta alla quale fa riferimento il legale è quella conservata da Sandro Donati e ottenuta a margine del controllo al quale è stato sottoposto Schwarzer in occasione dei campionati tedeschi di marcia open. Nuoto in chiusura, Summer McIntosh realizza una delle più grandi imprese della sua giovane carriera e firma il nuovo record mondiale del 200 farfalla, illuminando la prima giornata dei trials canadesi di nuoto in corso di svolgimento presso il Parc Olympique di Montreal e valevoli come selezione in vista dei campionati panpacifici di agosto. La 19enne nativa di Toronto ha fermato il cronometro in 2:01:65. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
4: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
5: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
6: Unica Radio.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
1: Ma guarda un po' chi oggi ho rincontrato, mi lasci senza fiato.

ma guarda un po', chi oggi ho rincontrato, mi lasci senza fiato, ma quante cose che abbiamo.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 10 e un minuto.
2: Hey, this is Matt Asari and you're listening to my new track Sexy.
3: Sexy, sexy, loves to kill.
2: On your favorite station.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi, incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Il titolo del pezzo che stiamo per ascoltare letteralmente significa «Sto perdendo la mia religione». Malgrado il titolo, non si tratta di una canzone legata a tematiche religiose. Questa espressione sarebbe usata nella zona meridionale degli Stati Uniti e significa più che altro «Sto perdendo la

0: ragione, o anche sto perdendo la pazienza. Lo stesso cantante della band ha affermato che la canzone tratta effettivamente di un amore non corrisposto e non ci si riferisce a quello di Dio. Sono io quello nell'angolo, sono io quello alla ribalta che perdo la mia pazienza cercando di stare al passo con te e non so se posso farcela. Oh no, ho detto troppo, non ho detto abbastanza, ma questo era solo un sogno. Tentare e piangere, perché tentare? Questo era solo un sogno. State per ascoltare Losing My Religion, REM.
1: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni, su Unica Radio.

0: Unica Radio. Le 10 e 33 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Prende il via oggi ad Ankara al vertice NATO, una due giorni fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica. Tra i principali dossier gli investimenti per la difesa e il sostegno all'Ucraina, mentre il presidente Zelensky esorta ad assumere decisioni forti a partire dai Patriot. Ma Trump, che due giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra. Nella notte, intanto, l'Ucraina ha lanciato più di 430 droni verso Mosca, lo ha riferito il sindaco della capitale russa Sobianin nel giorno in cui ad Ankara inizia il vertice NATO. La maggior parte dei droni è stata neutralizzata dalle forze di difesa aerea a lungo raggio, ha scritto Sobianin sui social. Erano dispersi da giovedì scorso sulle montagne tra Friuli, Venezia, Giulia e Veneto i due coniugi di Osimo, ritrovati vivi dai tecnici del soccorso alpino. La coppia è stata individuata in un'area impervia al confine tra le province di Pordenone e Belluno. Appare molto provata, anche se illesa. Secondo giorno di stop a Firenze alla circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella. Il primo bilancio è comunque positivo, il sistema a retto e la movimentazione dei bus sostitutivi si è svolta senza particolari criticità. Perquisizioni sono in corso nelle sedi di Bari, Napoli e della Filmauro nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. I due sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
4: Unica Radio.
3: App.
5: You're not a teenager anymore.

0: Carica Radio, la tua carica quotidiana.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po' mi fa ridere.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche, fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
2: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille, diamolo all'Italia.
3: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
4: Unica Radio.

Sono bugie che ti racconti perché non ti torni in mente. Quanto opprimente cucirsi in faccia un'altra faccia sorridente. Comito al bancone e tento d'affogarmi. Sono

gioia. Tutte le persone che amo c'hanno una cosa in comune, che le ho deluse. Sono le buste in mare scambiate per meduse, un paradiso riempito con il pattume. Potevo crogiolarmi nel mio senso di colpa, dirti io sono così per poi mostrarti la porta. Dopo l'ennesimo sbronzo ripenso alla prima volta, eri vestita di lacrime che sembravano pioggia. E servirebbe calma se l'ansia lo consentisse. Questa vita è un programma ed è un dramma per megapixel. Quando l'amore è un'arma, uno standard che non esiste. Non voglio sia una farsa, un'altra canzone triste. Ti direi, sono a pezzi e fa male perché

piangere, uscire con le valigie, con lo sguardo di chi uccide mentre scrive di fretta, fino ad arrivare a odiare ogni superficie che mi rifletta. So che tutto ha un prezzo, tutto ha un costo. Sarò orgoglioso anche del niente, se niente è nostro. Ed ho sepolto il mostro che non sono, perché sei la donna che mi ha reso uomo. E servirebbe calma se l'ansia lo consentisse. Questa vita è un programma ed è un dramma per megapixel. Quando l'amore è un'arma, uno standard che non esiste. Non voglio sia una farsa, un'altra canzone triste.

0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
1: Time Machine, Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1975.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.
2: Cambia la tua musica. Unica Radio.

0: Rendo conto nel mentre che
1: l'abbiamo fatto davvero davvero, anche se non ci prendevi sul serio. Mamma mi guarda da sopra uno schermo, a malapena ricordo com'ero. Chi se n'è andato ci guarda dal cielo, prega per noi che restiamo all'inferno. Faccio Milano passando dal retro, ormai da tempo non prendo la metro. L'abbiamo fatto davvero davvero, anche se non ci

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 11 e un minuto.
2: Yo yo, what's up guys? This is Polyrhythm and you're listening to our latest collaboration with the neighbors called Light It Up on your favorite music station.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio. Raccontiamo.
1: Mua.
0: La città.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce se sappiamo ascoltare. Bostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'Acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
3: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici di transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.

0: troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
2: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
3: 1, 2, 3, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Oggi a Unica Radio ospitiamo Alessio Mura, autore dei testi di Valencia. Parleremo del nuovo EP Fuedu Sardu, del legame tra hip hop e lingua sarda e della sua partecipazione in Limbas, il primo festival del rap in lingua sarda, il programma il 20 giugno a Sassari. Partiamo proprio da Fuedu Sardu. Come nasce questo nuovo EP e quale messaggio vuole trasmettere attraverso i quattro brani che lo compongono?
2: Innanzitutto saluto a tutti gli ascoltatori di Unica Radio. Ma isto come nasce? Nasce da un'idea, che è la nostra idea di base, quella di continuare a lavorare sulla lingua sarda, sulla promozione della lingua sarda attraverso l'hip hop, anche attraverso argomenti che sono di stretta attualità, ma anche che riguardano la vita di tutti i giorni, quindi le cose che di solito ci circondano. Questa è l'idea. Ovviamente alla base di tutto c'è il fatto che amiamo molto la cultura che seguiamo da ormai 30 anni, che è l'hip hop, e cerchiamo di fare al meglio quello che insomma abbiamo per le mani, ossia fare il rap in lingua sarda. Questa è la nostra idea.
1: Perfetto. I Valencia portano avanti il rap in lingua sarda da oltre 30 anni. Com'è cambiato secondo te il rapporto dei giovani con il sardo e che ruolo può avere la musica nella sua valorizzazione?
2: Il rapporto dei giovani con il sardo ormai in alcune parti della Sardegna viene usato sempre meno, sono comunque delle zone in cui si usa quotidianamente la prima lingua, per cui questo vale sia per gli adulti che per i giovani, che ovviamente si allontanano un po' da quella che è la nostra lingua. Ma detto questo, è ovvio che la musica può avere un grandissimo ruolo nel valorizzare il sardo, può essere un veicolo importantissimo per mantenere viva la nostra lingua. Sì. Più o meno la nostra mission, quella di cercare di usare il sardo il più possibile per far sì che la nostra lingua non muoia, perché poi quando un popolo perde una lingua, la sua lingua ha già perso praticamente tutto, quindi insomma l'idea è proprio quella di mantenere viva la lingua.
1: Esatto. Il 20 giugno sarai protagonista di Limbas, il primo festival del rap in lingua sarda. Che significato ha questo evento per te e per tutto il movimento hip hop sardo?
2: Per noi Valentia è un grande onore essere un parte di Limbas, grazie all'invito da Leonardo Mario sullo staff. È importante esserci, perché insomma credo che sia abbastanza rappresentativo di tutte quelle che sono le istanze del rap cantato in sardo nelle sue molteplici varianti. Mm-hmm. Per cui è molto importante esserci, sia per valorizzare la nostra lingua, sia per dare ancora a vedere insomma che la scena è viva, la scena esiste, ci sono tanti nomi storici che siano su quel palco, per cui insomma è molto importante per noi, è molto importante essere lì su quel palco.
1: Nei vostri testi affrontate spesso temi sociali, culturali e di attualità. Quanto è importante utilizzare il rap come strumento di riflessione e di impegno civile?
2: È fondamentale. L'altra nostra mission, quella di raccontare ciò che viviamo, di farlo in maniera diretta, delle volte anche magari un po' ironizzando, ma sempre con grande attenzione e grande rispetto. Credo che il rap, per come lo intendiamo noi che siamo della vecchia scuola, sia uno strumento importantissimo anche per dare una fotografia, una spaccata della società in cui viviamo, non necessariamente politica, parlo di attualità, parlo di realtà, quindi anche se poi tutto è politica se andiamo a fondo, e quindi credo che il rap sia basilare a raccontare questo mondo che viviamo, almeno noi, per noi è lo strumento principe.
1: Guardando al futuro, quali consigli daresti ai giovani artisti che vogliono fare musica in sardo e quali sono i prossimi progetti dei Valentia dopo l'uscita di Fuedu Sardu?
2: Allora, se posso dare un consiglio, anche se magari non sono esattamente la persona che può dare consigli, ma con di esperienza sul campo c'era, quindi qualcosa posso dirla, è quella di credere fermamente nel sardo come strumento, come veicolo. Ha una musicalità enorme, può essere utilizzato tantissimo, non solo nel rap ma nella musica. Contemporaneamente si raggiungono due scopi, quelli di suonare qualcosa di originale e al contempo di mantenere viva una lingua. Questo credo che sia l'unico consiglio che posso dare a chi si avvicina al sardo. Parlatelo, usatelo nei vostri testi, usatelo nelle vostre canzoni, fatelo vostro, diffondetelo, perché è un gioiello prezioso che non possiamo assolutamente perdere.
1: Concordo.
2: Per quanto riguarda quei progetti, al momento credo che dopo l'uscita del disco l'idea sia quella di suonare un po' dal vivo. Dopo il 20 di giugno suoneremo ancora in Sardegna, non posso anticipare dove, ma vi posso già dire che abbiamo una data il 10 luglio nella Sardegna meridionale, e poi andremo anche in Molise per un festival importante sulle lingue minoritarie a rappresentare con il nostro spettacolo la Sardegna. Quindi, insomma, quest'estate usciranno altre date, almeno spero.
1: Con questo concludiamo la nostra intervista, è stato un piacere e ringraziamo Alessio per la sua disponibilità.
2: Grazie a voi, grazie a Unica Radio per aver fatto. La radio è anche un mio grandissimo amore, per cui fa sempre piacere, ci fa sempre piacere essere intervistati in radio.
1: Vi ricordo che potete ascoltare queste e altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: Hi, this is Alan Walker.
5: This is Zach Abel.
6: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio,
1: Unica Radio.
0: App.
2: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
3: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
4: La vita passa e noi la lasciamo passare come l'acqua del fiume, e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Deledda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.
5: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
0: Leggera, gratuita,
1: gratuita, gratuita,
0: semplicemente
1: unica,
0: unica,
1: unica
0: radio, app.

0: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Tra poco, su Unica Radio, Unica News.

0: Unica News, spazio all'informazione.
1: L'informazione culturale del mattino della Sardegna di Unica Radio apre con il primo servizio.
2: Note jazz d'autore in arrivo nel Sassarese. C. È grande attesa a Siligo, dove il prossimo 18 luglio si esibirà la straordinaria chitarrista Eleonora Strino, protagonista di una delle tappe più suggestive dell'estate musicale sarda. L'artista, considerata uno dei talenti più brillanti della scena jazz moderna, salirà sul palco insieme al suo trio. Il concerto proporrà un repertorio avvolgente, che valorizza la grande intesa tra i musicisti, offrendo al pubblico un'immersione totale tra sonorità raffinate e improvvisazione.
1: Continuiamo con gli approfondimenti culturali legati al nostro territorio. L'approfondimento.
3: Il 26 luglio 2026, Cristiano De André sarà in concerto a Cagliari, all'Arena Fiera, con il tour De André canta De André Best Of. Lo spettacolo propone un viaggio musicale tra il suo repertorio e le canzoni del padre Fabrizio, in un omaggio alla grande tradizione cantautorale italiana. Un appuntamento tra i più attesi dell'estate musicale in Sardegna,

0: con inizio previsto alle 21:30. Le prevendite sono disponibili sui circuiti ufficiali.
1: Ci spostiamo con un nuovo servizio di informazione legato al territorio. Su Unica Radio parliamo ancora del territorio locale.
2: Spazio alla musica sperimentale e alle performance d'avanguardia a Sassari. Il prossimo 21 luglio la città ospiterà il concerto di Tony Pitoni, artista concettuale di origine siciliana che porta nell'isola una tappa del suo tour. La proposta dell'artista si distingue per un mix eclettico che unisce la sensibilità visionaria degli anni 60 alle sonorità della musica elettronica, integrando una forte espressività teatrale. Uno show che esplora l'irriverenza e la provocazione, pensato per stimolare il dibattito e incuriosire gli amanti delle performance multidisciplinari.
1: Questo era l'ultimo servizio per questa edizione di Informazione Locale. Un buon proseguimento con la programmazione di Unica Radio.
3: Hey, this is Massa Sari and Christopher and you are listening to our new track Baiana on your favorite station.
4: Unica Radio. Raccontiamo la

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 12 e 31 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione. Il corpo di Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni, sospettata di essere coinvolta nel tentato omicidio dell'imprenditore ucraino Vadim Mermolaev, sarebbe stato ritrovato nei pressi di Kiev con la donna che sarebbe stata uccisa con colpi d'arma da fuoco. Per l'omicidio due persone sono state arrestate. Il presidente ucraino Zelensky è atterrato intanto ad Ankara, sede del vertice NATO. Il leader ucraino sarà ospite questa sera alla cena ufficiale per i capi di Stato e di Governo. Il vertice che prende il via oggi sarà fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica. La Procura di Roma contesta anche il reato di strage all'imprenditore, giornalista ed ex editore Walter Lavitola in relazione all'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno. E quanto emerge dal decreto di perquisizioni disposto dai PM di Piazzale Clodio, per i PM Lavitola il mandante dell'azione. Sono in via di ripresa le operazioni all'aeroporto di Catania dopo i disagi causati dall'attività dell'Etna. In mattinata la società di gestione dello scalo aveva comunicato che era stata sospesa l'operatività dei voli in arrivo ed erano state bloccate tutte le partenze almeno fino alle 14. È durata poco la tregua dal grande caldo, visto che già da domani l'Italia torna a tingersi d'arancione con 9 città attenzionate e dalla prossima settimana, secondo alcune simulazioni di previsione, le temperature insostenibili tenderanno a salire ancora di più. È tutto, più tardi.
0: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fretta il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: Wrong way, I'm a bad decision. Maybe I'm a bad decision.
1: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: Le 12 e 42 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus accoglie Frederic Massara, l'ex direttore sportivo di Milan e Roma, è pronto a presiedere l'area tecnica bianconera, rafforzando la dirigenza ora comandata dal nuovo direttore generale Giovanni Carnevali. Dopo Damien Comolli, pronto invece l'addio di un altro dirigente francese come François Modesto, ormai ex direttore tecnico. L'accordo tra la Juve e Massara è stato definito nelle scorse ore. L'ultima esperienza è quella alla Roma, dove si erano registrate frizioni legate al mercato con l'allenatore Giampiero Gasperini. Ai mondiali americani è finita l'avventura di Stati Uniti e Portogallo, eliminate dagli ottavi da Belgio e Spagna. Dopo le polemiche per la sospensione della squalifica di Balogun, gli USA sono scesi in campo nella notte contro la squadra di Rudy Garcia e hanno perso con un netto 4-1. La Spagna invece ha battuto 1-0 il Portogallo in quella che è stata l'ultima apparizione mondiale di Cristiano Ronaldo. Oggi si completa il quadro dei quarti con gli ultimi due ottavi di questo mondiale. Alle 18 giocano l'Argentina e l'Egitto ad Atlanta, mentre alle 22 tocca alla Svizzera che sfida Vancouver la Colombia. Il tennis: Jannik Sinner torna in campo oggi alle 14 sul centrale di Wimbledon per la sfida dei quarti. Avversario il tedesco Struff, numero 74 del ranking mondiale. A 36 anni Struff è la sua prima volta tra i migliori 8 ai Championship. Tre precedenti tra Sinner e Struff e altrettanti successi dell'azzurro. L'ultimo risale ai quarti di finale dell'ATP di Halle nel 2024. La Formula 1, mentre Mercedes e Williams si fermano a Silverstone per prendere parte oggi a una sessione di test Pirelli, la Ferrari fa una mossa a sorpresa e vola in Spagna per inaugurare il Madring. La rossa effettuerà un filming day sulla nuova pista madrilena e potrà accogliere dati preziosi in vista del Gran Premio spagnolo in programma dall'11 al 13 settembre. Charles Leclerc e Lewis Hamilton si alterneranno al volante della SF26, consentendo alla scuderia di fare delle riprese promozionali ed effettuando i primi giri della storia di una F1 al Madrid. Ciclismo: dopo i trascorsi spagnoli, prima tappa interamente in terra francese per la Gamboucle, frazione collinare lunga quasi 182 km con un dislivello complessivo di oltre 2700 metri. Tragitto diviso quasi esattamente a metà, con due GPM iniziali non troppo complessi da affrontare e due nella seconda parte più ardui. Si prospetta una tappa adatta alle fughe e agli attacchi da lontano, con Pedersen e Van der Poel sul pezzo. Pogacar dovrebbe comunque restare in maglia gialla. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Raccontiamo la città che cambia.
4: Unica Radio.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
6: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
7: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891. Pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.

0: troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Unica Radio.
2: La città che cambia.
1: Unica Radio.
3: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
1: Unica Radio.
3: Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Le 13 e 3 minuti.
2: Il GR Cultura dell'Agenzia di.
3: Palazzo Lanfranchi dei Musei Nazionali di Matera dal 7 luglio all'8 novembre accoglie Mimmo Iodice, Mediterraneo. In mostra sono esposte 83 opere fotografiche, di cui 68 stampe vintage ai sali d'argento su carta baritata con viraggio al selenio, realizzate dall'artista stesso tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 e appartenenti alla celebre serie Mediterraneo. Completano e integrano l'esposizione 5 opere di grande formato della serie Danzatrici e a un'appendice di 10 opere vintage e moderne dedicata alle ricerche più recenti di Mimmo Iodice. Dopo la tappa italiana, la mostra approderà al Sendar Modern di Teutani in Marocco. Dal 6 al 24 luglio al Teatro Vascello di Roma torna il Fringe, il festival performance dal vivo più importante al mondo. Nato a Edimburgo nel 1947, oggi il movimento Fringe conta oltre 250 festival annuali che si svolgono in tutto il mondo, dall'Australia ai Stati Uniti all'Asia e all'Europa, celebrando la creatività e la libertà artistica senza confini. Da 14 edizioni il Fringe Roma Festival si unisce a questa tradizione, portando il teatro indipendente a Roma e dando voce a performance audaci e originali. Quest'anno sono stati selezionati 2 progetti per la stand-up comedy e 15 per la selezione teatro, tra cui Il Corpo di Matteotti, Expose Me e The Kisser, Divoratrice di Bocche. Si chiama Astratto Organico la mostra ospitata al Museo Gigi Guadagnucci di Massa in occasione del 40° anniversario della scomparsa dello scultore Henry Moore. Il progetto, che esporrà le sue opere con quelle di Augustin Cardenat, Antoine Pochet, Alberto Viani, Alicia Penalba e Maria Papa Rostocca, aprirà venerdì 31 luglio e rimarrà accessibile fino al 7 ottobre. L'esposizione si sviluppa attraverso 33 opere, di cui 4 inedite, dei 6 scultori di fama internazionale. Il rapporto tra forma e spazio viene raccontato come nucleo poetico della scultura di matrice astratto organica del secondo dopoguerra e nella creazione di un'esperienza che sia in grado di mettere in dialogo artisti di origini e culture diverse. Quale relazione profonda unisce due artisti apparentemente lontanissimi per linguaggio, sensibilità e visione? Lo racconta la mostra Guidi Tancredi, un nodo invisibile, allestita fino al 27 settembre al CIAC, Centro Italiano Arte Contemporanea di Foligno. L'esposizione approfondisce il rapporto tra due figure fondamentali della cultura italiana del Novecento, in un confronto serrato tra due differenti idee di pittura e di realtà. Il percorso si snoda attraverso oltre 70 opere che mettono a confronto i capolavori del lungo percorso creativo di Virgilio Guidi, privilegiando gli anni 20 e 30 con le opere più intense e radicali di Tancredi Parmeggiani, realizzate tra gli anni 50 e 60.
4: Hey, what's up? This is Mike Williams and you're listening to my new song Learn to Fly with Eric Nas.
0: Unica Radio. Raccontiamo,

0: via con me.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
2: Unica Radio, come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò l'assurdità del conflitto in Un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
9: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
10: Portala sempre con te. Unica Radio.
11: Leggera. Leggera. Gratuita. Semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Mi chiedi cosa ho, ti rispondo niente. Come fanno quelli che resistono da sempre. Tengo il mondo addosso,

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 13:33 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione. Due persone sono state arrestate per l'omicidio di Anastasia Berezovska, la donna 39enne sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Vadim Mermolaev a Monaco. Il ritrovamento del corpo risale alla serata di lunedì. La donna, cittadina ucraina residente in Germania, era ricercata dalle autorità monegasche. Doppia esplosione nel cuore di Damasco, dove in visita istituzionale il presidente francese Macron. Stando al primo bilancio, ci sarebbero 3 morti e 18 feriti. Il convoglio del presidente francese aveva lasciato il luogo in cui alloggiava un quarto d'ora prima dell'esplosione. Una ridda di accordi e annunci, probabilmente per decine di miliardi di euro, è l'obiettivo del forum che si apre oggi ad Ankara e del via al vertice NATO. A guidare le attività il segretario generale Mark Rutte, che promette grandi novità. Un autobus di linea è uscito di strada questa mattina lungo la provinciale 113 nel territorio di Formia, provincia di Latina. Nell'incidente ha perso la vita un passeggero, mentre altre 2 persone sono rimaste ferite in modo lieve. Calcio ufficiale, l'arrivo di Frederic Massara alla Juventus. L'ex direttore sportivo di Milan e Roma presiederà l'area tecnica bianconera insieme a Giovanni Carnevali. Cambio di ruolo per Giorgio Chiellini, che manterrà i rapporti con le istituzioni calcistiche in Italia e in Europa. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Unica Radio.

0: Buon pomeriggio dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico in aumento sulle principali arterie stradali in ingresso città. Possibili rallentamenti a causa di cantieri stradali per manutenzione piano viabile in strada statale 131 Carlo Felice, strada statale 131 diramazione centrale Nuorese e strada statale 130. In data odierna sono previsti controlli della velocità in strada statale 131 Carlo Felice nella provincia di Sassari. Durante la marcia è severamente vietato l'uso del telefono cellulare alla guida, anche quando il veicolo è fermo al semaforo rosso. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione. Al prossimo collegamento.
1: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari. Questa è Unica Radio.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
5: Questa è la ricetta democratica, spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
6: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
7: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
8: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: tra poco Special Podcast.
1: Unica Radio. Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
2: Hey, this is Liquid 5 and you're listening to my new track Pretty Little Things together with Kovan and Poilo.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 14 e 2 minuti. This is Sam Smith here.

0: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.
3: La Regione Sardegna dà voce alle seconde generazioni. Nasce il Tavolo Permanente G2. 15 giovani delle seconde generazioni potranno proporre idee e contribuire alle politiche regionali. Se hai tra i 18 e i 35 anni, risiedi in Sardegna e hai genitori stranieri, puoi candidarti entro il 25 luglio 2026. Info su www.regione.sardegna.it. Fai sentire la tua voce.
4: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
5: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Le 14 e 32 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Prende il via il vertice NATO di Ankara. Due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump. Doppia esplosione nel cuore di Damasco, dove in visita istituzionale il presidente francese Macron. Stando a un primo bilancio ci sarebbero 3 morti e 18 feriti. 4 sono agenti di polizia. Il convoglio del presidente francese aveva lasciato da poco il luogo in cui alloggiava un quarto d'ora prima dell'esplosione. L'Eliseo assicura Macron è al sicuro. Anastasia Berezkova, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'oligarca ucraino Ermoleva Monaco, è stata trovata morta nei pressi di Kiev. Il ritrovamento del corpo risale alla serata di ieri. La cronaca: resta in carcere Lamin Saidi, che sabato scorso ha accoltellato circa 20 volte un 55enne a Milano. Il GIP ha convalidato l'arresto. Secondo il giudice, il 22enne italo gambiano potrebbe colpire ancora e compiere azioni simili. Per questo deve rimanere agli arresti. Siamo alla cronaca sportiva. La procura di Bari indaga sui conti del Bari Calcio e ipotizza reati di bancarotta fraudolente e false comunicazioni sociali a carico di Luigi De Laurentiis, amministratore unico del Bari, e il padre Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e legale rappresentante della Filmauro. Al centro delle indagini la cessione del portiere Caprile dal Bari al Napoli nel 2023. È tutto, alla prossima edizione.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è l'unica radio. L'unica radio. L'unica radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda, di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio. Cambia la tua musica. Unica Radio.

0: Carica Radio, la tua carica quotidiana.
1: Time Machine, Unica Radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1982.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Raccontiamo la città che cambia. La città che cambia. Unica Radio.
2: Unica Radio. Dio.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 15 e 2 minuti.
2: This is Ophelia Rain. Listen closely and get ready for me to haunt your thoughts while you're listening to my song, Pretty.
3: You're so pretty.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: You're so

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena. Forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
3: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
4: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce, investiamo nel tuo progetto, radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
0: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 15 e 41 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus accoglie Frederic Massara, l'ex direttore sportivo di Milan e Roma, è pronto a presiedere l'area tecnica bianconera, rafforzando la dirigenza ora comandata dal nuovo direttore generale Giovanni Carnevali. Dopo Damien Comolli, pronto invece l'addio di un altro dirigente francese come François Modesto, ormai ex direttore tecnico. L'accordo tra la Juve e Massara è stato definito nelle scorse ore. L'ultima esperienza è quella alla Roma, dove si erano registrate frizioni legate al mercato con l'allenatore Giampiero Gasperini. Ai mondiali americani è finita l'avventura di Stati Uniti e Portogallo, eliminate dagli ottavi da Belgio e Spagna. Dopo le polemiche per la sospensione della squalifica di Balogun, gli USA sono scesi in campo nella notte contro la squadra di Rudy Garcia e hanno perso con un netto 4-1. La Spagna invece ha battuto 1-0 il Portogallo in quella che è stata l'ultima apparizione mondiale di Cristiano Ronaldo. Oggi si completa il quadro dei quarti con gli ultimi due ottavi di questo mondiale. Alle 18 giocano l'Argentina e l'Egitto ad Atlanta, mentre alle 22 tocca alla Svizzera che sfida Vancouver la Colombia. Il tennis: Jannik Sinner torna in campo oggi alle 14 sul centrale di Wimbledon per la sfida dei quarti. Avversario il tedesco Struff, numero 74 del ranking mondiale. A 36 anni Struff è la sua prima volta tra i migliori 8 ai Championship. Tre precedenti tra Sinner e Struff e altrettanti successi dell'azzurro. L'ultimo risale quarti di finale dell'ATP di Halle nel 2024. La Formula 1, mentre Mercedes e Williams si fermano a Silverstone per prendere parte oggi a una sessione di test Pirelli, la Ferrari fa una mossa a sorpresa e vola in Spagna per inaugurare il Madring. La rossa effettuerà un filming day sulla nuova pista madrilena e potrà cogliere dati preziosi in vista del Gran Premio spagnolo in programma dall'11 al 13 settembre. Charles Leclerc e Lewis Hamilton si alterneranno al volante della SF26, consentendo alla scuderia di fare delle riprese promozionali ed effettuando i primi giri della storia di una F1 al Madrid. Ciclismo: dopo i trascorsi spagnoli, prima tappa interamente in terra francese per la Gamboucle, frazione collinare lunga quasi 182 km con un dislivello complessivo di oltre 2700 metri. Tragitto diviso quasi esattamente a metà con due GPM iniziali non troppo complessi da affrontare e due nella seconda parte più ardui. Si prospetta una tappa adatta alle fughe e agli attacchi da lontano con Pedersen e Van der Poel sul pezzo. Pogacar dovrebbe comunque restare maglia gialla. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
5: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata. Vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
6: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
7: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
0: One, two, three, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music. Unica Radio. Hey guys, this is Matthias from Italo Brothers and you're listening to our new track Down for

0: non c'è mai stato.
1: Il TG Esteri dell'agenzia Dire.
2: Oltre alla bellezza del suo patrimonio storico e culturale, New Delhi è famosa per essere una città tra le più popolose e inquinate al mondo. Per questo, dal 1 luglio è scattato un piano che, per ridurre le emissioni di CO2, punta tutto sui veicoli elettrici. Proposti incentivi fino a 100.000 rupie, oltre 1.000 euro, per gli acquirenti che decidono di sostituire il loro veicolo a motore termico. Rekha Gupta, prima ministra del territorio speciale di Delhi, ha sottolineato che più cittadini sceglieranno i veicoli elettrici, più il governo supporterà e incentiverà la transizione verso una Delhi più pulita e pronta per il futuro. Cresce il movimento anti-immigrati in Sudafrica. Dopo una serie di violenze e almeno 4 vittime, oltre 25.000 persone hanno lasciato il paese. Di queste, 15.000 sono rientrate in Malawi, mentre altre 10.000 hanno fatto ritorno in Ghana, Mozambico, Nigeria e Zimbabwe. Ai giornalisti, le persone immigrate hanno detto di avere paura per la loro vita. Il movimento, attraverso diversi sit-in e cortei di protesta, chiede rimpatri di massa e ha indicato il 30 giugno come data ultima per gli stranieri per lasciare il Sudafrica. Il governo ha lanciato appelli alla calma e smentito la legittimità di questo ultimatum, ma questo non ha impedito a migliaia di stranieri di affollare la città di Durban in attesa di un pullman che li riportasse nei paesi d'origine. È crisi umanitaria in Venezuela, colpito il 25 giugno da un terremoto devastante con uno sciame sismico che non si arresta. Quasi 2.000 i morti già confermati. Nel paese si scava tra le macerie alla ricerca di superstiti, ancora decine di migliaia. A dare assistenza anche tante ONG, come Medici Senza Frontiere, come riferisce il responsabile programmi Andrea Spaet.
3: Over the last 4 days, we served with our teams 8 hospitals.
4: Negli ultimi 4 giorni abbiamo prestato assistenza in 8 ospedali a Caracas e alla Guaira, prestando cure a oltre 3.500 pazienti. Siamo solo all'inizio, i bisogni non fanno che aumentare. Stiamo già pensando a come intervenire nelle prossime settimane, perché continuiamo a vedere persone sfollate in luoghi improvvisati che vanno alla ricerca di cibo, di acqua, di ripari.
2: Il Burkina Faso ha interrotto i rapporti diplomatici con la Francia, accusando Parigi di agire contro i propri interessi nazionali. La decisione è un nuovo capitolo di un rapporto complicato tra il paese africano e l'ex potenza coloniale. Il peggioramento si è aggravato dopo il colpo di Stato che ha portato al potere il capitano Ibrahima Traoré. Il suo governo accusa Parigi di supportare gruppi armati che operano in diverse zone del Burkina Faso. Ambizioni neocoloniali, denuncia il governo, rese evidenti dall'attivo sostegno francese alle reti sovversive e ai terroristi.
5: Hello, this is Liquid 5 and this is my new track, Forget You.
6: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: tranne voi due deficienti.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
3: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio! Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Leggera, gratuita,
8: gratuita, gratuita,
7: semplicemente unica,
8: unica,
7: Unica Radio, app.
2: Unica Radio,
9: Unica Radio,
2: Unica Radio,
7: Unica Radio.
10: Raccontiamo
11: la città che cambia.
12: Andiamo via,
13: oh. Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me.

la notte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi dimentica.

0: Format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Il brano che state per ascoltare è stato pubblicato nel 2003 e ha riscosso grande successo internazionale, raggiungendo la vetta della classifica di Billboard per 3 settimane consecutive. È la prima posizione anche in Italia. È un pilastro adolescenziale dei millennials all'ascolto, che oggi potranno effettivamente scoprire come il testo non parli di pizza e hamburger. Sexy signore, volete divertirvi con noi, in un'auto con noi, non c'è guerra con noi. In un club, volete volare con noi, avvicinarvi a noi, essere molestate con noi. Dal giorno in cui siamo nati avete dato sempre più vita alla nostra fiamma. Ragazza, di il mio nome e mi rendi famoso. È tutto buono in me. Ragazza, rivolgiti a me fino al mattino presto. Sarete d'accordo con noi che certe canzoni non hanno bisogno di essere tradotte. Quindi ora, ascoltatevi Sean Paul, Get Busy.
1: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.

0: città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 16 e 31 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione al Via, il vertice NATO ad Ankara. Francamente, se non si fosse tenuto in Turchia, dove il mio amico è un leader molto forte, non avrei partecipato, ha detto Donald Trump, ribadendo la sua delusione nei confronti della NATO durante il bilaterale con il presidente turco Erdogan. La NATO ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato, ha aggiunto il tycoon, che poi su Giorgia Meloni ha detto mi piace, una brava persona, ma non c'è stata per noi, sull'Iran. E intanto non si placca la bufera sul caso Balogun e le mani di Trump sul mondiale di calcio. Un gruppo di eurodeputati ha chiesto alle federazioni calcistiche europee di avviare un'indagine sulla FIFA per accertare se il presidente Infantino sia stato effettivamente coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica di una giornata per il calciatore americano. La cronaca: una donna di 59 anni è stata trovata morta nella serata di ieri in un'abitazione a Sanremo. Secondo quanto si apprende, gli investigatori ritengono che si tratti di un omicidio. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Imperia. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti vi è anche la posizione del figlio della vittima, presunto autore del delitto. C'è un indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre 2025 davanti alla sua abitazione a Tor Baianica, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Secondo la procura sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta del conduttore di Report. Risarcimenti veloci per i voli che superano le 3 ore di ritardo, posti gratuiti per i bambini al fianco di genitori e bagaglio a mano incluso, sono alcune delle novità del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei approvati oggi dal Parlamento europeo. L'accordo ora dovrà essere confermato anche dal Consiglio europeo entro inizio di agosto, prima di entrare in vigore. È tutto, alla prossima edizione.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessì, nato a Cagliari nel 1909, scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Leggera, gratuita,
3: gratuita, gratuita,
2: semplicemente unica,
3: unica,
2: unica radio app.
4: Raccontiamo la città che cambia.
5: Unica radio.

0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1970.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Raccontiamo.
4: La città che cambia.

0: Questa è Unica Radio.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Fondò la scuola di specializzazione in studi sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
3: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
4: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
0: Portala sempre con te. Unica Radio. Portala sempre con te. Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 17:31 minuti.
3: Ben trovati dalla redazione. Vertice NATO ad Ankara. Se non si fosse tenuto in Turchia, probabilmente non avrei partecipato, lo ha detto Donald Trump, ribadendo la sua delusione nei confronti della NATO durante il bilaterale con il presidente turco Erdogan. La NATO ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato, ha aggiunto il tycoon, che poi sul Giorgia Meloni ha detto: mi piace, una brava persona, ma non c'è stata per noi. Sull'Iran, condannata ma potrà candidarsi all'Eliseo, arriva il verdetto per la leader del Rassemblement National Marine Le Pen, condannata a 3 anni di carcere nel processo sull'uso dei fondi del Parlamento europeo per pagare dipendenti del partito tra il 2004 e il 2016. L'ineleggibilità è stata ridotta a 15 mesi e dunque già stata scontata. Due persone, entrambe ex appartenenti all'intelligence, sono state arrestate a Roma dai carabinieri del ROS per spionaggio ed accesso abusivo ai sistemi informatici. Due sono accusati di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi segreti russi. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Siegfried Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione a Tor Vajanica, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Il conduttore di Report si è detto stordito dalla notizia in un video dove ha raccontato che Lavitola e un suo amico mai si sarebbe aspettato che ci fosse lui dietro l'attentato. Il tennis, Jannik Sinner ha battuto poco fa in 3 set il tedesco Struff, 7-5, 7-6, 7-3, si è qualificato alla semifinale di Wimbledon. Nel prossimo turno incontrerà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Feliu Jaliasim. È tutto, alla prossima edizione.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di innocue velature e strati alti, temperature in ulteriore rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento diurno sull'Appennino, temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo variabilità pomeridiana sull'Appennino campano e su quello lucano, associata a isolati rovesci. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
6: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: una moto. La bellezza.
1: Ora il traffico.
2: Buon pomeriggio al compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico regolare sulle principali strade statali della regione. Si segnala la chiusura della strada statale 195 in direzione Pula, dalla rotatoria posta al chilometro 5+200 con deviazione verso Saline e Conti Vecchi, e poi dalla dorsale consortile di Macchiareddu si ricongiunge nella strada statale 195 nella rotonda posta al chilometro 8+900. Si raccomanda ai viaggiatori di prestare attenzione e moderare la velocità in presenza di numerosi cantieri di riammodernamento della sede stradale siti sulla strada statale 131 Carlo Felice, in particolare da Serenti a Nuraminis, e sulla strada statale 131 di Remazione Centrale Norese. Ricordiamo che durante la marcia si è veramente vietato l'uso del telefono cellulare alla guida, anche quando il veicolo è fermo al semaforo rosso. Per il momento la Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
4: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
5: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942. Scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie. Crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice. Basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
9: Raccontiamo la città che cambia.
10: Unica Radio.
9: Unica Radio.
10: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 18 in punto.
2: Hey, this is Peter Lord, and you're listening to my new song Go.
3: Go, go, go.
2: On your favorite radio station.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 18 e 3 minuti.
2: Il GR politico dell'agenzia di...
3: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembrava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto più del 50% dei voti al primo turno. La partita tra centrodestra e centrosinistra si gioca soprattutto in 14 città medio-grandi. Si vota per il sindaco in 5 capoluoghi di regione: Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso. Il centrosinistra parte favorito nei ballottaggi di Firenze e Bari, dove al primo turno ha ottenuto maggiori consensi. Il centrodestra invece è in vantaggio a Potenza, Campobasso, Lecce, Caltanissetta e Vercelli. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è in visita al Centro Europeo per l'Osservazione della Terra. L'ESPRIN è gestito dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, con sede a Frascati. La ricerca, ha detto Mattarella, non ha confini né frontiere, è necessariamente comune ed è questo che consente benefici all'umanità. Lo spazio, ha aggiunto il Capo dello Stato, sia un luogo comune. Si tratta di un messaggio fondamentale per il futuro della Terra. Al termine della visita, l'attività del centro è stata presentata dal Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Joseph Aschbacher, dal Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, e dalla ricercatrice Francesca Elisa Leonelli.
4: Hey, this is Neve, and you're listening to my new song, Be My Own.
5: Unica Radio, tre copie, la città che cambia.

0: Unica Radio.
1: Ragazze, qua tutto bene? Sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
2: Amore mio, buongiorno.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
0: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
0: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.
6: Vado, che ho lezione di
7: Per me un ginseng.
8: Grazie.
6: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Siamo un'anima sola con sogni diversi. Sapevamo la strada, ma ci siamo persi.

0: le 18:41.
1: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
2: It is time to reset the partnership between...
1: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti.
2: In a pragmatic, common sense win-win approach.
1: La Presidente Metsola ha incontrato anche il Presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il Primo Ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto. Torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis, prosegue il cammino di Jannik Sinner che centra la terza semifinale in carriera a Wimbledon e continua la sua difesa del titolo conquistato lo scorso anno nei quarti di finale contro Struff. L'azzurro si mantiene in controllo col servizio e ha pochissimi momenti di cedimento per poi dominare nel terzo e decisivo set. Sinner chiude i giochi col punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e vola in semifinale dove attende uno tra Novak Djokovic o Aliassim in campo in questo momento. Il calcio: non si placa la bufera sul caso Balogun e le mani di Trump sul mondiale. Un gruppo di eurodeputati infatti ha chiesto alle federazioni calcistiche europee di avviare un'indagine sulla FIFA per accertare se il presidente Infantino sia stato coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica di una giornata imposta all'attaccante della nazionale americana. Intanto si gioca Argentina-Egitto dalle 18 ad Atlanta. Dopo aver eliminato Capoverde, l'albiceleste trova dunque sulla sua strada all'Egitto. In palio un posto e quarti contro Svizzera o Colombia. Scaloni sceglie Julian Alvarez al posto di Lautaro Martinez per affiancare Messi in attacco. A centrocampo c'è Paredes, in difesa Tagliafico al posto di Medina. Nell'Egitto Hassan gioca in coppia in avanti con Salah, parte in panchina invece Marmoush. E alle ore 22 italiane dunque l'altro match, Svizzera-Colombia, lo stadio di Vancouver, ultimo ottavo di finale. Le vincenti accederanno ai quarti e si aggiungeranno a Francia-Marocco, Norvegia-Inghilterra e Spagna-Belgio. Il calcio mercato: poco fa il Milan ha raggiunto l'accordo con la Lazio per l'acquisto di Mario Ghila dopo aver trovato l'intesa col giocatore per un quinquennale a 5 milioni di euro a stagione. I rossoneri dunque hanno trovato anche la quadra economica dopo un primo rifiuto anche con i biancocelesti per un totale di 30 milioni bonus Champions compresi, si preparano ora ad accogliere dunque lo spagnolo in casa rossonera. Daniele Orsato è ufficialmente il nuovo responsabile della commissione arbitri nazionali di Serie A e Serie B. Il 50enne ex fischietto internazionale, reduce da una sola stagione trascorsa da designatore di Serie C, compie dunque il grande salto per sostituire Gianluca Rocchi, costretto, lo ricordiamo, all'autosospensione a seguito dell'indagine giudiziaria che lo vede indagato dalla Procura di Milano. E tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
0: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
5: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
6: Coloro che non si adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 2000.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Raccontiamo la città che cambia. La città che cambia. Unica Radio.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 19 e 3 minuti.
2: Hey, this is Francis on my mind and this is my new track, One Last Time.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Questa è Unica Radio.
2: È Unica Radio.
1: La radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987 e venerata come martire della purezza.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie. Crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice. Basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
7: Cambia la tua musica. Unica Radio.

0: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
1: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
0: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
1: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
2: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
3: Unica News, spazio all'informazione.
4: Un saluto da Unica Radio per l'informazione culturale locale, il servizio.
5: La grande comicità nazionale sbarca nel capoluogo. Questo 10 luglio, l'Arena Fiera di Cagliari ospiterà l'attesissimo show di Enrico Brignano, intitolato Bello di Mamma. Il celebre comico e attore romano porterà in scena un travolgente

0: spettacolo straordinario che unisce la perfezione del repertorio classico all'innovazione del contemporaneo. Un appuntamento imperdibile per lasciarsi incantare da coreografie d'eccellenza sotto le stelle dell'estate.
1: Prosegue l'edizione di Unica News con l'informazione culturale. Ascoltiamo il servizio.
2: Grande musica dal vivo ad Alghero per l'estate 2026. Sabato 25 luglio, sul palco dell'anfiteatro Ivan Graziani, arriverà Tommaso Paradiso. Il concerto si inserisce nella ricca cornice dell'Alguer Summer Festival. Il cantautore romano porterà nell'isola il suo tour estivo per riabbracciare il pubblico e presentare i suoi più grandi successi, oltre al brano I Romantici, reduce dal palcoscenico del Festival di Sanremo. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del pop italiano.
1: Per questa edizione è tutto, ci sentiamo al prossimo appuntamento. Buon ascolto su Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 19 e 33 minuti.
3: Buonasera dalla redazione. Nuovo affondo di Donald Trump contro gli alleati europei. Italia, Francia e Germania ci hanno voltato le spalle, tanto che potremo ritirare tutti i nostri soldati dall'Europa. Il presidente americano si dice poi molto deluso dalla NATO in generale. Da Ankara, dove ha incontrato il presidente turco Erdogan, ritorna agli attacchi sul presidente del Consiglio italiano. Penso che Meloni sia una bella persona, mi piace, ma ha sbagliato, perché sull'Iran per noi non c'è stata. Breve accenno poi alla guerra in Ucraina. Trump dice di aver parlato sia con Putin che con Zelensky, si dice sicuro di arrivare ad un accordo tra le parti. Famiglia nel bosco, sì al ricongiungimento dei bimbi con i genitori, se accetteranno questi ultimi di iscriverli ad una scuola pubblica, e quanto proposto dai servizi sociali al tribunale per i minorenni dell'Aquila, chiamato a decidere sul futuro del nucleo familiare. I tre figli di Nathan e Catherine, dopo la sospensione della responsabilità genitoriale, sono stati ascoltati in audizione protetta. La procura di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per due ex agenti dei servizi segreti in pensione, entrambi con un passato nell'arma dei carabinieri, accusati a vario titolo di spionaggio, rivelazione di notizie riservate e accesso abusivo a sistemi informatici. Secondo l'inchiesta, avrebbero fornito informazioni sull'industria italiana della difesa ad un presunto 007 russo coperto da immunità diplomatica. Siamo allo sport con il tennis. Jannik Sinner in semifinale a Wimbledon, battuto il tedesco Struff, numero 74 del mondo, con i parziali di 7-5, 7-6, 7-3 in poco più di 2 ore e mezza di gioco. Venerdì il campione in carica dunque affronterà nella sua decima semifinale slam il vincente del match in campo questa sera, quello tra Djokovic e Ujaliassim. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio. Unica Radio.
1: Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?
4: Il 16 marzo, stia con noi per il film evento dell'anno.
5: Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente. Poi sentila nel cuore.
4: La Bella e la Bestia. Dal 16 marzo al cinema.
6: Ti mostrerò come speciale.
7: 01 Distribution presenta.
8: Sei venuti qua a cercare fortuna?
9: In certo senso, sì.
7: Il nuovo film di Giovanni Veronesi.
10: Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani.
7: Lo sai da cui. Non è un paese per giovani. Dal 23 marzo al cinema.
11: Il primo contatto.
12: La prova dell'esistenza oltre la Terra.
11: Con altre forme di vita.
13: Tutto muscoli, tutto cervello.
11: Sarà il nostro più grande errore. Life, non oltrepassare il limite.
13: Non sopravvivremo al rientro.
11: Dal 23 marzo al cinema.
14: Continuo a pensare a quella storia.
15: 7 giorni.
14: C'è un video che ti fa morire 7 giorni dopo averlo visto.
16: Tu hai aperto una porta. E ora nessuno è più al sicuro.
17: Samara è tornata. The Ring 3, da giovedì 16 marzo al cinema.
18: Mi hanno rubato l'auto. Mi hanno ammazzato il cane. Mi hanno bombardato la casa. Ma hanno fatto un errore. Mi hanno lasciato vivo.
19: John Wick, non avevi detto che andavi in pensione?
18: Beh, ho mentito.
20: John Wick, capitolo secondo.
18: Mi stavate aspettando.
20: Dal 16 marzo al cinema.
21: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione. Dipendono dal proprio piano tariffario.
22: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
3: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

Bentornati su Unica Radio. State ascoltando La Grande Musica, il viaggio alla scoperta della vita dei nostri artisti preferiti. Oggi parleremo di un gruppo musicale britannico formatosi nel 1968, considerato tra i grandi innovatori del rock e tra i principali pionieri dell'hard rock. La loro musica, le cui radici affondano in generi diversi tra cui blues, rockabilly e folk, ha influenzato in qualche modo tutti i gruppi rock contemporanei e quelli successivi. Loro sono i grandissimi Led Zeppelin.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 20 e 3 minuti.

0: tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Tra poco, la grande musica.

Benvenuti su Unica Radio con La Grande Musica, il viaggio all'interno della vita di un famoso artista. Oggi percorreremo la storia di un cantautore, polistrumentista, compositore, produttore discografico e cinematografico, sceneggiatore, attore, pittore, poeta, scrittore e attivista britannico. Insomma, un artista a 360 gradi. Ha raggiunto la fama internazionale come bassista nei Beatles insieme a John Lennon, George Harrison e Ringo Starr. Insieme a Lennon formò una delle coppie di compositori di maggior successo e influenza di tutti i tempi, scrivendo alcune delle canzoni più amate nella storia della musica contemporanea. Stiamo parlando, ovviamente, di Paul McCartney. When I find-

Paul McCartney, nasce il 18 giugno 1942 al Walton Hospital di Liverpool, dove la madre Mary Mohin aveva lavorato come infermiera nel reparto maternità. In seguito allo scioglimento dei Beatles, formerà i Wings con la sua prima moglie, il compositore Danny Lane e altri musicisti. In seguito lavora da solista componendo anche colonne sonore, musica colta e musica sperimentale, pubblicando una grande quantità di singoli e prendendo parte attivamente a progetti di sostegno ad associazioni benefiche internazionali. Paul si appassiona alla musica già da piccolo, perché suo padre Jim era un trombettista e un pianista, che era stato negli anni 20 a capo di una big band locale. McCartney, che è mancino e dovrà imparare a suonarla tenendola sottosopra, con la sua prima chitarra compone la sua prima canzone, I Lost My Little Girl.

quindicenne Paul McCartney conosce ad una festa John Lennon e Quarrymen, il gruppo che Lennon e alcuni amici di scuola avevano fondato il 6 luglio 1957. Formano così i Beatles, di cui Paul McCartney ricoprirà un ruolo fondamentale nell'ascesa e nella fortuna. Grazie alla sua speciale vena melodica, è di fatto l'autore di molte tra le canzoni più note e fortunate di tutto il repertorio dei Beatles. Oltre a Yesterday, sono sue le famosissime Michelle, Yellow Submarine, She's Leaving Home, Lady Madonna e Let It Be. L'annuncio della separazione dei Beatles coincide con l'esordio come solista di McCartney, poche settimane prima dell'uscita di Let It Be, ultimo album ufficiale della band. L'album è intitolato semplicemente McCartney e offre diversi brani scritti all'epoca dei Beatles ma mai incisi sugli album di gruppo, tra i quali spiccano Maybe I'm Amazed e Junk. Il disco, suonato interamente dal solo McCartney con l'aiuto della moglie Linda, è accolto molto bene dal pubblico. Saranno molto apprezzati anche i singoli pubblicati l'anno successivo, tra cui Another Day e Uncle Albert, Admiral Halsey, che arriverà in prima posizione nella Billboard Hot 100.

Bentornati su Unica Radio con La Grande Musica. Dopo questo brano di Paul McCartney, riprendiamo il viaggio nella sua vita e nella sua carriera parlando dei suoi amori. Nel corso della sua vita, Paul ha avuto molte relazioni ed è reduce da ben 3 matrimoni. La sua prima storica compagna è Linda Eastman. Il suo grande amore lo accompagnò mano per la mano in tutte le sue passioni, dalla musica all'attivismo per i diritti umani. Ma nel 1998 Linda se ne va a causa di un tumore al seno e Paul abbandona momentaneamente ogni attività musicale. Prima di Linda, il cantante conviveva con Jane Asher, ma tra i due la relazione finì a causa dei tradimenti di lui. Ciononostante, alcune delle più belle canzoni di Paul McCartney sono state scritte proprio prendendo Jane come musa, per citarne solo una, Yesterday. Pubblicata nel 1965 nell'album Help, secondo il Guinness Book of Records è la canzone che vanta il maggior numero di cover, con più di 1600 versioni registrate. Secondo i biografi di McCartney, l'autore compose l'intera melodia in sogno nella sua stanza nella casa della sua fidanzata Jane. Al suo risveglio, corse al pianoforte e suonò il pezzo per evitare di scordarlo. La preoccupazione iniziale di McCartney fu quella di aver inconsciamente plagiato il lavoro di qualcun altro. Per circa un mese mi aggirai chiedendo alla gente dell'ambiente musicale se l'avessero mai sentita prima. Alla fine fu come riportare un oggetto smarrito alla polizia. Pensai che se nessuno l'avesse reclamata, dopo qualche settimana avrei potuto tenerla.

McCartney è anche ricordato per essere un sostenitore del vegetarismo, dei diritti degli animali e dell'educazione musicale nelle scuole. McCartney è apparso nelle puntate dei Simpson, Lisa la vegetariana, dove convince Lisa a rimanere vegetariana, e La paura fa 90-10. In quest'ultima viene elencato tra le persone che costruiranno una nuova società fuori dalla Terra. Nel 1993 McCartney compone l'album Off the Ground, in cui prosegue alcune collaborazioni prestigiose con Elvis Costello, Carl Davis e George Martin. Il 6 febbraio 2012 pubblica invece Kisses on the Bottom, che vede la grande collaborazione con Stevie Wonder. Nel 2014 collabora con Kanye West al singolo Only One, pubblicato il 31 dicembre. Il 23 gennaio 2015 esce poi il nuovo singolo di Rihanna, 4-5 Seconds, che vede la collaborazione di Paul McCartney e Kanye West, i quali poi si esibiscono l'8 febbraio con questo brano durante i Grammy Awards. Con un patrimonio di 1,2 miliardi di dollari, è stato definito da Forbes nel 2018 il musicista più ricco del mondo.

Ben ritrovati su Unica Radio nel nostro viaggio nella storia di un noto artista, la grande musica. Proseguiamo con alcuni aneddoti e curiosità su Paul McCartney. La madre di Paul, Mary, morì il 31 ottobre 1956 dopo una mastectomia eseguita per arrestare un tumore al seno. La perdita prematura della madre ha in seguito avvicinato McCartney a John Lennon, la cui madre Julia morì quando Lennon aveva solo 17 anni. Sulla presunta morte di McCartney si è creato un polverone mediatico. Secondo la leggenda, Paul sarebbe deceduto durante un incidente stradale nel 1966, quando la band era all'apice del successo. Si scelse così di reclutare un sosia di McCartney, William Campbell. In una puntata speciale dei Simpson, il nome di Paul McCartney appare scritto su una lapide per rafforzare la famosa leggenda. In un'intervista si è espresso così a tal proposito: «Io morto, ma perché nessuno mi dice mai niente?»

Si conclude qui il nostro viaggio alla scoperta della vita di Paul McCartney, un artista che ha scritto la storia sotto forma di canzoni. E in arrivo un documentario sulla sua vita. Non si sa ancora molto, se non il nome del regista che compirà l'impresa di raccontare la biografia di Paul dai Beatles ad oggi, Charlie Lightning. Oggi vi abbiamo raccontato la storia di uno fra i bassisti, cantanti e compositori più influenti di sempre. Raccontiamo in un viaggio la storia di un grande artista. Continuate a seguirci su Unica Radio con La Grande Musica. Lady.

Yeah, andremo fuori a cena, ricordo di quella sera. Arriviamo in ritardo, ma chi se ne frega. Tanto non avevo fame, tatto non l'ho mai avuto. Per capire cosa avevo prima di averlo perduto. Eri vestita nera, lingerie rossa e un top verde. Non mi piaceva, ma tu eri

il viaggio radiofonico La Grande Musica di Unica Radio. Insieme a noi conoscerete la vita, i dettagli e le curiosità sui più grandi artisti della storia. Oggi parliamo di uno dei più grandi rapper di sempre, un artista che ha fortemente influenzato le generazioni a lui contemporanee e successive, nonostante la carriera molto breve. Noto anche per il suo attivismo e per aver portato le critiche sociali in cima alle classifiche, stiamo parlando del rapper simbolo della West Coast, Tupac Shakur.

Tamaru Shakur nasce il 16 giugno 1971 a New York. La madre, Afeni Shakur, era attivista delle Black Panthers, tanto che fu sottoposta a 150 capi di imputazione e dovette trascorrere i primi mesi della gravidanza in carcere. L'infanzia di Tupac è segnata dalla totale assenza del suo padre naturale. Viene infatti cresciuto dalla madre e dal patrigno, sino al suo arresto. Si trova quindi, insieme alla madre e alla sorella minore, costretto a frequentare ricoveri per senza tetto, vivendo in ambienti caratterizzati dalla povertà. Il giovane Tupac studia alla scuola d'arte di Baltimora, dove si distingue come un lettore appassionato e uno studente molto dotato. All'età di 17 anni si trasferisce con la famiglia vicino a San Francisco, dove abbandona la scuola prima di diplomarsi, iniziando a spacciare droga nelle gang locali. Due anni dopo entra a far parte del gruppo Digital Underground, come secondo rapper e ballerino.

Dopo l'esperienza con i Digital Underground, Tupac viene messo sotto contratto dalla Interscope Records e pubblica nel 1991 il suo primo disco solista, Tupacalypse Now. Il disco viene subito apprezzato per la capacità lirica di Tupac e per le tematiche sociali che trattava, come quelle della vita quotidiana delle madri nere, il razzismo, la vita nel ghetto, la violenza di strada e la povertà. Il secondo album, Strictly for My Niggas, consacrò definitivamente il rapper, trainato soprattutto dal successo del singolo Keep Ya Head Up, che inneggiava le madri nere a ribellarsi agli uomini che non le rispettavano. Pochi mesi dopo, il cantante venne arrestato con l'accusa di abuso sessuale. Uscì dal carcere grazie a Suge Knight, amministratore delegato della Death Row Records, che pagò $1,500,000 previsto per il rilascio su cauzione. Appena uscito di prigione, Tupac viene colpito da 5 colpi di pistola mentre si trova in uno studio di registrazione a New York. Il cantante accuserà il rapper newyorkese Notorious B.I.G. di essere il mandante, scatenando una violenta faida. Nel 1995 esce Me Against the World, considerato uno dei migliori album hip-hop di sempre, che sarà seguito dal suo ultimo album pubblicato in vita, All Eyes on Me. Tupac Shakur, con 75 milioni di dischi venduti, è uno degli artisti di maggior successo commerciale ed è stato inserito dalla rivista Rolling Stone nella lista dei 100 migliori artisti.

Siete su Unica Radio e oggi con La Grande Musica stiamo parlando del rapper Tupac Shakur. Tupac è cresciuto con la madre Afeni e la sorellastra più piccola Sekiwa. Aveva anche un fratellastro, anch'egli rapper, ma con un ridotto successo. Si è sposato nel 1995 con la fidanzata storica Keisha Morris. In seguito ha avuto relazioni con diverse cantanti, tra cui Madonna e la moglie di Notorious B.I.G., Faith Evans. Una delle canzoni più famose di Tupac è Dear Mama, che viene frequentemente indicata come la più bella e commovente canzone mai scritta nella storia del rap. Anche per questo motivo è stata inserita da Rolling Stone tra le 500 migliori canzoni di sempre. Nel testo, Tupac omaggia sua madre, raccontando della povertà che aveva sofferto e della sua dipendenza dal crack, ma sostenendo che l'amore e l'ammirazione che prova per lei fanno sparire tutti i brutti ricordi. Inoltre, omaggia in un verso le gang di strada, dicendo che, anche se vendevano droga, hanno mostrato amore per un giovane fratello, riferendosi al periodo in cui, appena arrivato nella costa ovest, si unì alle gang locali.

La migliore amica di Tupac era Jada Pinkett, conosciuta ai tempi del liceo e futura moglie di Will Smith. Nel momento della sua morte, solo due persone si trovavano all'interno della sua stanza d'ospedale, la madre Afeni e lo stesso Will Smith. Il rapper è stato molto legato anche al collega Snoop Dogg, con il quale ha collaborato spesso. Lo stesso Snoop Dogg ha raccontato in un'intervista che Tupac lo aiutò a restare unito alla moglie in un periodo di difficoltà. Tupac era anche un grande appassionato di Machiavelli, tanto che si tatuò sul collo la scritta Machiavelli, che diventò anche il suo nuovo nome d'arte. Il suo primo album postumo, tra l'altro, si intitola The John Machiavelli, The Seven Day Theory. Nel corso della sua carriera, Tupac ha collaborato con moltissimi artisti, quasi esclusivamente nel genere rap. Oltre all'attività come solista, aveva anche un gruppo, gli Outlawz, e un supergruppo dal nome Thug Life.

0: It's just me against the world.
1: Parliamo ancora di Tupac Shakur qui a La Grande Musica. Nella notte tra il 7 e l'8 settembre del 96, Tupac si trovava a Las Vegas, dove avrebbe dovuto assistere a un incontro di box dell'amico Mike Tyson. Durante il tragitto verso il palazzetto, Tupac e il suo staff furono affiancati da una Cadillac dalla quale partirono 12 colpi. Il rapper fu colpito da 4 proiettili, uno dei quali gli trapassò un polmone. Venne trasportato in ospedale, dove morì 6 giorni dopo e venne cremato. Appena 6 mesi dopo la sua morte, il rapper Notorious B.I.G., con il quale aveva una faida molto violenta, fu ucciso in circostanze molto simili. Ancora oggi i casi restano irrisolti. È ben noto che il cantante usasse sempre un giubbotto antiproiettile, non si sa perché proprio quel giorno non lo indossasse. Inoltre, faceva spesso riferimento alla sua morte. In molti pensano che in realtà il cantante abbia solamente inscenato la sua scomparsa e si sia ritirato. Infatti, non esistono foto dell'autopsia e in America un uomo che ha subito 2 attentati può fingere la sua morte. Sono stati realizzati film, documentari e serie TV sull'omicidio dei 2 rapper.

Bentornati su Unica Radio con La Grande Musica, dove oggi stiamo parlando di Tupac Shakur. Il rapper ha avuto una carriera anche come attore, recitando in ben 7 film nel giro di 6 anni. Inoltre, avrebbe dovuto interpretare la parte di Mace Windu nel primo prequel di Star Wars, ma morì e la parte fu affidata a Samuel Jackson. Sulla sua vita sono stati realizzati 13 documentari e un film intitolato All Eyes on Me. Oggi vi abbiamo ricordato la storia di uno dei più grandi rapper di sempre, Tupac Shakur. Per conoscere altre curiosità legate alla vita di altri artisti, continuate a seguirci qui su Unica Radio con La Grande Musica.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolini nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio. Questa è Unica Radio.
7: È Unica Radio.
0: La radio universitaria di Cagliari.

0: They were racing.
1: Freedom!
0: He was chasing.

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Femmina piccante, prendila per amante. Femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato Oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta de Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta de Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
5: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.
3: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
4: Unica Radio.
0: App.
5: Raccontiamo la città che cambia.
6: Unica Radio.
5: Unica Radio.

dato un passaggio, che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mio fra sta dentro da un anno, non lo capisco sto stato, non lo capisce il mio stato. Sti soldi ci hanno cambiato, per quest'ora siamo vuoti, per quest'ora siamo pochi.

peggio di ieri. Stanotte siamo da soli e non è finita, siamo all'inizio. Pure se sto sul precipizio, ne ho preso un'altra ma non mi fa effetto. Vorrei che tutto cambiasse adesso, ma vivo all'inferno. Vorrei cambiare, non posso, ora sto posto sta stretto. Mettiamo in moto tutto questo odio sincero, ma l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono in sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

ancora non mi è passata. Pensavi era qua passata. Mi hanno fottuto, ho preso quel passaggio. La strada di casa non l'ho più trovata. Incontro un futuro che è sempre più nero. Vengo dal basso ma puntiamo al cielo. Prima ero un

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.
2: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
3: Raccontiamo
4: la città che cambia.
3: La città che cambia. Unica Radio.
4: Unica Radio. Dio.
0: Seguila, ascoltala. Unica Radio. Amala.

0: no me muero.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
2: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
3: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
4: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
5: unica,
6: come te.
7: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.
8: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
9: Eh no, signora, cartacea non vale.
10: Ragazzi, con questa non è.
11: Ma no, dai, non vale.
10: Bravo, non vale.
12: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
2: Unica Radio. Emozione unica.

0: L'unico limite è non averla. Unica radio, unica radio. App.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Iersu nel 1887, anatomo patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.
4: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
5: No, signora, cartacea non vale.
6: Ragazzi, con questa non è.
7: Ma no, dai, non vale.
6: Bravo, non vale.
8: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.

They say the holy water's watered down, and this town's lost.

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.
2: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie. Crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice. Basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
3: Leggera, gratuita,
4: gratuita, gratuita,
3: semplicemente
4: unica,
3: unica,
4: unica,
3: Unica Radio, app.